A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

meglio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

0: Buon vento!
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: te.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città, iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema

diretta con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Aspetta.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare il viaggio di questo venerdì. It's Friday, bella questa giornata, mi piace tanto, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo. Il venerdì è la mia giornata preferita, poi con queste belle giornate un po' più lunghe, con il sole siamo tutti più felici. Allora, se vi dovesse capitare di trovare un portafoglio per terra, cosa fareste? È una domanda che ci siamo fatti un po' tutti, no? Una volta nella vita, ma c'è chi ha deciso di trasformarla in un esperimento. Com'è andato? Lo vediamo tra poco.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Non so se capita anche a voi, ma io ogni tanto penso che il mondo che viviamo oggi è diventato un po' più diffidente, più individualista, meno disposto a dare una mano agli altri, no? È una mia supposizione, quello che vedo io ovviamente con i miei occhi. C'è un content creator che secondo me la pensa al mio stesso modo e ha deciso di fare una prova molto semplice: lasciare un portafoglio in diversi punti della città per osservare cosa sarebbe successo, no? Niente soldi veri all'interno ovviamente, ma documenti fittizi e un numero da chiamare. Il risultato ha sorpreso sia il content creator che moltissime persone che poi hanno visto questi contenuti. La maggior parte di chi lo trovava cercava immediatamente di restituirlo. C'era chi correva dietro alla persona pensando che fosse appena caduto, chi entrava nei negozi vicino per chiedere informazioni, chi addirittura aspettava sul posto per qualche minuto sperando che il proprietario magari tornasse indietro capendo di aver perso il portafoglio. I video sono diventati virali perché andava contro la narrazione, no, che sentiamo spesso, quella secondo cui nessuno si interessa più a nessuno, anche quello che ho pensato io, no? A volte basta guardare meglio per accorgersi che i gesti normali esistono ancora, solo che fanno meno rumore delle brutte notizie, quelle invece prendono tutti.

di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19,

Conventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

19 giugno è ancora il momento di vedere durante la nostra giornata che cosa riservano per noi le stelle. Ariete, temporeggiate, la giornata si presenta non facile. Per il Toro, diciamo, tenete gli occhi aperti per prevenire eventuali complicazioni. Gemelli, avrete le carte in regola per affrontare la giornata con serenità. Cancro, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Leone, le stelle vi sono alleate, sappiate approfittarne. Per la Vergine alcune tensioni potranno venire a galla, quindi cercate di restare calmi. Bilancio molto positivo per la Bilancia, soprattutto nella parte centrale di questa giornata. Scorpione, prendete tempo prima di dare una risposta definitiva. Sagittario, aspetti planetari incerti rendono difficile la giornata odierna. Capricorno, cercate di non sciupare tempo in fantasie irrealizzabili. Acquario, vi dovrete districare in una serie di contrattempi, mentre Pesci, siate cauti con il denaro ed evitate tutte le spese superflue. Si conclude qui anche oggi, 19 giugno, il nostro oroscopo. Torna domani puntualissimo.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Cari amici di The Mag, parliamo delle fermate dell'autobus, che sono probabilmente uno dei luoghi più anonimi, no? Che esistano sulla faccia della terra. Tu ci arrivi, aspetti qualche minuto e poi prendi il pullman e te ne vai. In una città però qualcuno ha avuto un'idea geniale, ha iniziato a decorare una fermata con dei piccoli oggetti fatti a mano, tipo miniature, pupazzi, scenografie che cambiavano ogni settimana. All'inizio se ne accorgevano soltanto gli abitanti.

0: di quel quartiere lì. Poi qualcuno invece ha pubblicato le foto online e nel giro di pochi mesi quella fermata è diventata una meta per anche i turisti, ma anche i curiosi, no? Per andare a fotografarla. Anche io sono nella fermata più importante del mondo. La gente andava lì apposta per vedere quale fosse il nuovo allestimento, ed è una storia bellissima perché dimostra che spesso non servono grandi opere o grandi investimenti, no? Per rendere speciale un posto. A volte basta una persona con un briciolo di fantasia, anche la pazienza di fare tutto questo, la voglia di regalare un sorriso a degli sconosciuti, e migliora un piccolo luogo che magari poteva essere, come tanti, anonimo.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Rinviati a tempo indeterminato in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran insieme a Qatar e Pakistan, previsti per oggi al Burgenstock. La decisione arriva dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Ad annunciarlo è stato il governo elvetico, precisando che la Svizzera resta comunque disponibile a facilitare il dialogo e prosegue nel lavoro preparatorio senza indicare una nuova data per i negoziati. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah, secondo le forze di difesa israeliane, in risposta a violazioni del cessate il fuoco. Media locali riferiscono di almeno 16 vittime nei bombardamenti. Svolta al Consiglio europeo sull'Ucraina, i 27 Paesi membri approvano all'unanimità le conclusioni del summit per la prima volta dopo oltre 18 mesi. Via libera anche al rinnovo annuale delle sanzioni contro la Russia, non più semestrali. Nel testo si ribadisce inoltre il divieto di normalizzare la partecipazione russa a eventi sportivi e culturali fino a una pace giusta e duratura in Ucraina. Scossa politica nel Regno Unito, Andy Burnham torna alla Camera dei Comuni dopo la vittoria alle supplettive di Macclesfield con il 54% dei voti davanti a Reformer UK e Restore Britain. L'ex ministro e sindaco di Manchester, esponente dell'ala progressista dei Labour, rilancia ora la sfida interna al premier Keir Starmer. Affluenza al 58,7%, Burnham parla di possibile punto di svolta e promette di restituire fiducia e speranza agli elettori. Oltre 527.000 studenti hanno affrontato la prima prova della maturità, il tema di italiano. Al termine del tema, gli stessi studenti hanno giudicato le prove fattibili, con calabresi tra le tracce più scelte. Arrivato anche l'incoraggiamento della premier Giorgia Meloni. Oggi in programma la seconda prova con latino al classico, matematica allo scientifico e lingue al linguistico. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, futuro nazionale di Vannacci al 5,9%, supera la Lega al 5,8%, Fratelli d'Italia resta primo al 27,8%, mentre cala il Movimento 5 Stelle al 12,1%. Il 55% degli italiani esprime giudizio negativo sul governo Meloni. Ai mondiali 2026 il Messico vola ai sedicesimi battendo 1-0 la Corea del Sud, mentre il Canada travolge il Qatar 6-0 con tripletta di Jonathan David, ma perde per grave infortunio il centrocampista del Sassuolo Koné. Successo per la Svizzera 4-1 sulla Bosnia e pari 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Nel frattempo l'Iran annuncia un reclamo alla FIFA per presunte restrizioni organizzative. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Che lo que estamos a rular y empezó el verano.

0: Disco.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Mac.
1: Siamo abituati, popolo di The Meg, alle recensioni dei ristoranti, degli hotel, anche dei film, i content creator, no? Che parlano di film, danno il proprio giudizio, danno dei voti. Qualche settimana fa però è diventato virale una recensione molto particolare. Un ragazzo ha deciso di recensire un temporale, esattamente come se fosse un locale. 5 stelle per gli effetti speciali, 3 stelle per la puntualità, 1 stella per averli rovinato il bucato. La cosa divertente è che migliaia di persone hanno iniziato a fare la stessa cosa, quindi hanno lasciato una recensione per il tramonto nel loro luogo dove si trovavano in quel momento lì, una giornata ventosa,

Le luci, persino gli arcobaleni, no? È iniziata un trend nuovo di recensire il meteo. È una cosa leggera, ma racconta qualcosa di interessante. Siamo talmente abituati, no, a valutare tutto che ormai lo facciamo anche con la natura, e il risultato, almeno in questo caso, è stato sorprendentemente divertente.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport, intrattenimento, ingresso gratuito. Dunque, la notizia che era nell'aria adesso è ufficiale, un weekend per divertirsi al ritmo di musica all'Arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Beach Like a DJ, evento realizzato con la collaborazione delle comuni di Jesolo, offre una fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio come La Pina, Diego, La Vale, Umberto e Damiano, Enni Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano che tra l'altro saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Ad anticipare l'arrivo di Beach Like a DJ dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Da ricordare che per partecipare alle attività di fitness, che sono aperte a tutti, è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito InfoPoint DJ allestito nel village dell'evento sull'Arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. E rimaniamo nell'ambito dei grandi eventi, questa volta torniamo a parlare di Festival Acqua perché ci sono altri tre appuntamenti da evidenziare. Questa sera alle 20.30, il Festival Acqua, da ricordare che si svolge sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, dicevamo venerdì, quindi questa sera alle 20.30 l'appuntamento è con Agnese Scappini, docente, terapeuta e psicologa clinica, che ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. Domenica 21 giugno alle 5.

0: 5:45, sempre sull'Arenina di Piazza Brescia, Andrea Vanzo con Piano Solo. E lunedì 22 giugno alle 20:30 invece l'appuntamento è con Mauro Corona, che presenterà il suo libro Tra legno e vento. Mentre sta per entrare invece nella sua parte più importante, la programmazione della festa del patrono, che è stata rinominata da qualche anno a questa parte come Equilium in Festa, richiamando all'antico nome della città, Equilium per l'appunto. Dopo la cena delle contrade di ieri sera, da ricordare che domani, sabato 20 giugno, ci sarà lo spettacolo su trampoli in piazza, invece domenica 21 nel pomeriggio escursioni in laguna con l'associazione Remiera Jesolo e alla sera allo stadio Poiana Rock, Andrea Pennacchia in Revenge Tonco Band, mentre la prossima settimana poi ci sarà la programmazione, quella più importante in occasione naturalmente della giornata del patrono prevista per mercoledì 24 giugno. Per il momento è tutto, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua. Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

venerdì 19 di giugno, ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi a tenervi compagnia, pronto a darvi come sempre qualche dritta su ciò che di bello ci sarà da fare anche nel corso del weekend, perché no, qui a Jesolo, restate con noi.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Yeah.

19 giugno è ancora il momento di vedere durante la nostra giornata che cosa riservano per noi le stelle. Ariete, temporeggiate, la giornata si presenta non facile. Per il Toro, diciamo, tenete gli occhi aperti per prevenire eventuali complicazioni. Gemelli, avrete le carte in regola per affrontare la giornata con serenità. Cancro, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Leone, le stelle vi sono alleate, sappiate approfittarne. Per la Vergine alcune tensioni potranno venire a galla, quindi cercate di restare calmi. Bilancio molto positivo per la Bilancia, soprattutto nella parte centrale di questa giornata. Scorpione, prendete tempo prima di dare una risposta definitiva. Sagittario, aspetti planetari incerti rendono difficile la giornata odierna. Capricorno, cercate di non sciupare tempo in fantasie irrealizzabili. Acquario, vi dovrete districare in una serie di contrattempi, mentre Pesci, siate cauti con il denaro ed evitate tutte le spese superflue. Si conclude qui anche oggi, 19 giugno, il nostro oroscopo. Torna domani puntualissimo.

0: this time.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
2: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Ancora salve a tutti, ancora un buon venerdì 19 di giugno e ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale. Ne approfitto anche per ricordarvi che fino alle 13 in Piazza Kennedy vi attende il mercato settimanale.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Ci sono delle giornate, dei momenti, insomma, che meritano di essere ricordati, magari anche più degli altri. Quando dico ricordati, non intendo pubblicizzati, ma proprio ricordati in seguito. Proprio per questo motivo, io vi invito anche a partecipare a quella che sarà l'inaugurazione della scultura The Tourist. Un'opera, pensate, donata alla città da Lumière, Giovanni Piovani, un simbolo, un nuovo simbolo per Jesolo, che poi è un gesto d'arte che diventa anche patrimonio condiviso. Allora l'appuntamento sarà sabato 20 giugno, alle ore 21, in Piazza Milano a Jesolo Lido.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Amici, diciamoci la verità, insomma, inutile volare bassi, girarci intorno. Jesolo si conferma davvero ancora una volta uno dei punti proprio di riferimento per quanto riguarda la musica live in Veneto. Ci aspetta una stagione di grandi appuntamenti al Palazzo del Turismo e tra i primi nomi già annunciati c'è innanzitutto Luciano Ligabue, che il 12 settembre arriverà a Jesolo per quella che è la data zero del nuovo tour nei palazzetti, insomma, un concerto speciale che apre ufficialmente quello che è un nuovo capitolo live del rocker di Correggio. Non finisce qui, tra altre cose, perché pochi giorni dopo, il 17 settembre, Jesolo accoglierà ancora una volta Giorgia e Fiorella Mannoia, poi il 6 ottobre. Due serate che porteranno quindi sul palco del Palazzo del Turismo alcune delle voci più amate della musica italiana. Ampliando un po' gli sguardi, gli orizzonti, Jesolo sarà anche il punto di partenza di quello che è il nuovo tour di Tedua, atteso il 21 gennaio, proprio con la sua data zero, a conferma del ruolo sempre più centrale della città nei grandi live nazionali.

0: E domenica mattina praticamente all'alba, perché l'appuntamento sarà alle 5:45 nell'arenile di Piazza Brescia per il Festival Acqua. Ci sarà Pacifico in un concerto voce e pianoforte.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura

Sardegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardast a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Amici, con questo è davvero tutto. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon weekend. Noi ci risentiremo lunedì qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport, intrattenimento, ingresso gratuito. Dunque, la notizia che era nell'aria adesso è ufficiale, un weekend per divertirsi al ritmo di musica all'Arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Beach Like a DJ, evento realizzato con la collaborazione del Comune di Jesolo, offre un fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio come La Pina, Diego, La Vale, Umberto e Damiano, Annie Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano che tra l'altro saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

0: Ad anticipare l'arrivo di Beach Like a DJ, dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Da ricordare che per partecipare alle attività di fitness, che sono aperte a tutti, è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel village dell'evento sull'Arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. E rimaniamo nell'ambito dei grandi eventi, questa volta torniamo a parlare di Festival Acqua perché ci sono altri tre appuntamenti da evidenziare. Questa sera alle 20.30, il Festival Acqua, da ricordare che si svolge sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, dicevamo venerdì, quindi questa sera alle 20.30 l'appuntamento è con Agnese Scappini, docente, terapeuta e psicologa clinica, che ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. Domenica invece, domenica 21 giugno alle 5.45, sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, Andrea Vanzo con Piano Solo. E lunedì 22 giugno alle 20.30 invece l'appuntamento è con Mauro Corona, che presenterà il suo libro Tra legno e vento. Mentre sta per entrare invece nella sua parte più importante, la programmazione della festa del patrono, che è stata rinominata da qualche anno a questa parte come Equilium in Festa, richiamando all'antico nome della città, Equilium per l'appunto. Dopo la cena delle contrade di ieri sera, da ricordare che domani, sabato 20 giugno, ci sarà lo spettacolo su trampoli in piazza, invece domenica 21 nel pomeriggio escursioni in laguna con l'associazione Remiera Jesolo e alla sera allo stadio Poiana Rock, Andrea Pennacchi in Revenge Tonco Band, mentre la prossima settimana poi ci sarà la programmazione, quella più importante in occasione naturalmente della giornata del patrono prevista per mercoledì 24 giugno. Per il momento è tutto, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: home.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
2: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati amici, ciao a tutti e buon venerdì, questo è il Comedy Radio Show e tu sei Alo, se non sbaglio.
2: E tu sei Ale.
1: Io sono Ale.
2: Ah, che bello, questo intro così mi piace.
1: Ale, ciao, Ale. Alo insieme anche in questo venerdì per allietare la vostra giornata. La vostra...
2: Vi allietiamo.
1: Sì, ci proviamo e tra poco con il caso umano della settimana, molto curiosa.
2: Beh, una persona da weekend, perché è la persona che ti chiede che fai stasera ma non ha un piano. Quindi è la persona umana, l'essere umano che lancia l'amo. Ma non è il pesce. E quindi è perfetta per il weekend. Perché no, sì, è una domanda molto da weekend.
1: Però non è che uno deve sempre avere un programma, no? Che fai stasera? Ci vediamo e poi si vede.
2: Ma
1: segui
2: poi vedrai,
1: flow, no?
2: Sì. Vabbè. Beh, io sono da flow, però magari ecco, come caso umano.
1: Poi continueremo con il genio della settimana.
2: Sì.
1: Quest'oggi parliamo di un episodio che sembra uscito da un film, ma è assolutamente reale, come spesso accade. E qualcosa che è accaduto proprio a marzo 2026. Ah. Quindi. Siamo in Florida.
2: Io festeggiavo il compleanno e qui in Florida c'era il genio.
1: Vedi? È successo una cosa particolare che vi racconto tra poco.
2: Bene.
1: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regalo per te, caro Alo.
2: Le battute brutte.
1: Battute brutte.
2: Che non sono brutte, ricordiamolo.
1: Anche questa volta non troppo.
0: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prontissimi a cominciare ufficialmente la puntata di oggi, in questo venerdì, con il caso umano della settimana. Vediamo se questa volta centro di nuovo io.
2: Intanto il caso umano l'ho fatto io spostando una tazza, non so se si è sentita in cuffia.
1: Hai il borsello di Harry Potter, quindi
2: di Grifondoro,
1: sì, esatto.
2: Perdonato. Allora, oggi parliamo di una categoria pericolosissima.
1: Poi scusami adesso, non per farci fare tutti quanti gli affari tuoi. Che cosa c'hai nel borsello?
2: Le mie cose, i trucchi.
1: Io adesso guardo.
2: I trucchi,
1: mentre
2: lo spazzolino.
1: Mentre tu parli io guardo, posso?
2: Assolutamente
1: posso,
2: sì.
1: Mi posso permettere?
2: Senti. Vai. La zip.
1: Ah, tu parla, io
2: allora,
1: controllo.
2: La categoria di cui parliamo oggi, il caso umano.
1: Ma adesso, ma veramente? Adesso. No, sì, raga, sì. Non posso dirlo, basta,
2: non
1: chiudiamo.
2: Si può,
1: vai,
2: dire.
1: Andiamo.
2: Sappiate che è roba che però fa bene. Fa bene all'organismo.
1: Ma c'hai anche il farmacista là dentro.
2: Sì, sì, una farmacia.
1: C'è un cristiano.
2: Ragazzi,
1: con le medicine.
2: Non l'ho mai detto. Io sono il caso umano della settimana. Un giorno parlerò di me. L'ipocondriaco.
1: Se tu apri la cerniera esce proprio un tizio che ti dà,
2: sì,
1: la,
2: sì,
1: medicina.
2: Sì, esce la mano. Vale anche come farmacia notturna. Ragazzi, sono ipocondriaco. Comunque, infatti, se vuoi un brufeno, un occhi,
1: sì,
2: ce l'ho.
1: Guarda,
2: ho
1: per
2: tutto.
1: Solidarietà, dopo mi prendo qualcosa
2: uno.
1: Così, tanto per.
2: Soprattutto per i mal di testa. Esatto. Siamo concentrati sul reparto mal di testa. Per lo stomaco ho poco. Comunque, la persona di oggi, il caso umano, è la persona che ti scrive che fai stasera senza avere la minima idea di cosa vuole fare. Qual è il problema? Che questa persona non ha un piano, non ha un'idea, non ha un progetto, ha solo questa domanda aperta e la lancia a te come se fosse una granata emotiva. Tu rispondi niente, perché? E loro, così chiedevo. Fine, silenzio, buio. E quello, per quello ti dico.
1: No, cioè, potevi dire, che ne so, queste persone potrebbero dire: ma mi va di vederti, poi vediamo che fare.
2: Sì, però è una roba molto accollativa, perché il personaggio in questione, quindi che subodori segnali di pericolo.
1: Una roba accollativa.
2: Ti chiede che fai stasera alle 10 del mattino. Risponde: ah, ok, a qualsiasi cosa tu dica. Se proponi qualcosa dice: non lo so. Se non proponi niente dice: ma dai, inventa qualcosa. Ti fa sentire in colpa per la sua indecisione. È una dinamica un po' tossica.
1: Forse vuole solo sapere i fatti tuoi.
2: Ma è inquietante. Tu provi a capire cosa vuole fare. Vuoi uscire? Boh. Vuoi mangiare qualcosa? Non so. Vuoi venire da me? Muah. Vuoi stare a casa? Non saprei. È come giocare a battaglia navale con uno che non mette le navi. Quindi è impossibile. Qual è la scena cult? Ore 19:48, ti arriva il messaggio. Allora che facciamo? E tu rispondi: non lo so, dimmi tu. E loro: no, ma io ti avevo chiesto per quello. È un loop, un buco nero sociale, un escape room senza uscita. E poi c'è il colpo di scena. Alla fine, dopo ore di indecisione, ti scrivono: vabbè, alla fine sto a casa. E tu hai perso tempo, energie, dignità e la voglia di vivere.
1: E pazienza, probabilmente.
2: E quindi, cari amici, e soprattutto care amiche del Comedy, ricordate: la persona che chiede che fai stasera senza un piano non vuole uscire. Vuole che decidiate voi. E voi, per sopravvivere, dovete solo imparare a dire: stasera dormo.
1: Tiè.
3: A Jesolo irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Assodato che Alo ha un tremendo mal di testa e per questo prende delle pastiglie che secondo me non arrivano dal metaverso, non esistono queste medicine.
2: Alcune
1: nella
2: sono
1: realtà.
2: State fatte apposta per
1: ma
2: me.
1: Ma le fatte apposta, certo. Sono dei flaconi inventati.
2: Incredibile. Sì, sì, sì.
1: Assodato questo, abbiamo parlato del caso umano della settimana, colui che ti chiede: ma stasera cosa fai? E poi non ha idea.
2: E poi non ha idea,
1: nulla.
2: Oppure sparisce, poi non fa niente.
1: Probabilmente neanche vuole uscire, vuole solo sapere i fatti tuoi. Andiamo ai messaggi.
2: Da Elena e da Marco andiamo, che ci hanno scritto. Elena scrive: il mio amico mi ha scritto, che fai stasera? Gli ho detto nulla, perché mi ha risposto, ah ok, è sparito
1: e basta.
2: E io ho perso 20 minuti di vita per niente. Certo, 20 minuti per rispondere a sti messaggi, che cosa scrivete?
1: Io veramente, mentre tu parli, oggi sono distratta dalle tue medicine, dalle tue emoji attaccate al telefono.
2: È bello, è vero? Era una festa e c'erano emoji,
1: no,
2: partito con una, ne ho incollate 26.
1: Va bene.
2: Poi Marco scrive, ciao Marco, a me l'ha chiesto alle 9 del mattino, alle 19 gli dico, allora? E lui, non lo so, decidi tu. Alla fine siamo rimasti entrambi a casa, separati e confusi.
1: Che è la cosa migliore, perché poi quando uno realmente vuole vedersi, non c'è bisogno di organizzare qualcosa, no?
2: La verità. Una volta andava a citofonare a casa.
1: Una volta, oppure si chiacchierava in macchina le ore,
2: pure,
1: no?
2: Quanto, tantissimo.
1: Bello, al muretto.
2: Beh, tempo.
0: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua con il genio della settimana. Chi è? Non ve lo voglio dire subito.
2: È in Florida, però hai fatto lo spoiler.
1: È un floridese, è un floridano.
2: Certo.
1: E sta a voi scegliere, come al solito, se è realmente genio oppure, insomma, l'abbiamo un po' preso in giro, così l'abbiamo schernito. Stiamo
2: addirittura.
1: Sì, facendo
2: mi schernisci i floridani? Già. Che sei pazza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il genio della settimana quest'oggi, cari amici del Comedy Radio Show, ci porta negli USA. Andiamo negli States, andiamo in Florida, dove ci sono i pick up, le mini macchinone.
2: Ci sono stato io in Florida. Ci sei stata in Florida?
1: Io sì.
2: Guarda, anch'io tanti anni fa.
1: Io ci ho vissuto due
2: Davvero?
1: Mesi e mezzo.
2: Wow.
1: Sì, sì, a Miami.
2: Che figo.
1: Bello, molto bello. E vedevo questi macchinoni enormi, belli. Ma sai che ho scoperto che, ma tu lo sai, quando io raccontavo che un pieno della Panda, tipo, ok? Giusto per fare,
2: certo, sì,
1: citare,
2: ma
1: un'utilitaria italiana.
2: Vabbè, ma la Panda è la
1: costava
2: classica.
1: Un equivalente di $50. Loro erano scioccati. Manco nel Ferrari la mettono loro $50.
2: Beh, io feci un pieno, una macchina enorme, ma misi $20.
1: È per quello, loro erano i macchinoni, perché se li possono anche permettere mantenerli con la benzina. Qua non te lo puoi permettere.
2: Poi il pick up, il pieno da noi dovresti pagare €200 almeno.
1: Vabbè, sì, la compri e la lasci parcheggiata. Comunque,
2: Ale, alo per il sociale, per le accise.
1: Sì. Andiamo, guarda, sono arrabbiati che non sono potuta andare in vacanza quest'anno per colpa della benza negli aerei.
2: Abbassati i prezzi.
1: Esatto. Nel marzo 2026, quindi poco tempo fa, sulla trafficata Interstate 4,
2: quella strada principale, vabbè,
1: sarà,
2: quella,
1: esatto,
2: beh, credo di sì.
1: In Florida, decine di automobilisti hanno segnalato un pick-up con due missili militari nel cassone.
2: Ah, però.
1: Cioè, immaginati di, non lo so, così, di
2: due stare, missili così appoggiati.
1: Il panico,
2: beh,
1: no?
2: Beh, abbastanza.
1: Clacson, lampeggianti, telefonate al 911, il famoso 911, tutti convinti che fosse una minaccia reale. Nel frattempo sto perdendo un polmone. Scusate. Ok, ho ripreso fiato. Quindi la polizia è intervenuta subito con tanto di squadra, artificieri, ovviamente la sicurezza prima di tutto.
2: E beh, allarmi subito,
1: sì,
2: no? Poi
1: quanti,
2: Stati Uniti.
1: Comunque lui è stato soprannominato Rocket Man, 69enne di nome Michael Nipper.
2: Grande.
1: E gli agenti davanti a questa scena non hanno potuto fare a meno di soprannominarlo così. Però cosa è successo? Che dopo un'ispezione molto accurata, bla bla bla, la sorpresa era che i missili non erano altro che delle repliche di plastica e resina usate da Michael per delle mostre. Cioè, il suo hobby era andare ad eventi, insomma, di scenografie.
2: Sì.
1: E quindi niente esplosivi, niente pericolo, per fortuna, solo un matto che ha pensato bene di andare in giro per strada con due missili finti.
2: Beh, però è il lavoro suo.
1: Ho capito, ma
2: magari coprili.
1: Scrivi qualcosa,
2: fake.
1: Coprili.
2: Devi scrivere fake rocket.
1: Cioè, ma tu hai capito, ha fatto veramente
2: bene,
1: un macello questo. Comunque la polizia ha consigliato a Michael di coprire, vedi, come dici tu,
2: certo,
1: il carico, per evitare di spaventare le persone. Ma questa vicenda ci ricorda due cose, secondo me. Prima di tutto, che la passione può portarci a fare delle cose un po' matte ogni tanto,
2: sì,
1: un po' stupide, e che a volte la realtà supera la fantasia. Questa è la seconda cosa. E quindi non sai mai cosa aspettarti. In questo caso era fantasia, ma quando uno sta sempre in allerta, dice: vuoi vedere che sto matto veramente va in giro con i missili nel cofano? Si dice il cofano? Nel baule?
2: Nel cofano, nel baule. Vabbè. In quel caso nel pick
1: up.
2: Nel pick up del pick up.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben trovati dalla redazione. Donald Trump in collegamento telefonico con il programma della 7, L'aria che tira, è tornato sull'incontro avuto con Giorgia Meloni durante il recente G7 di Evian in Francia. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha dichiarato il presidente USA, che ha aggiunto: probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Sono allibita, parole totalmente inventate, ha replicato la premier in un video su Instagram. Nuova escalation del conflitto tra Israele ed Hezbollah. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato raid aerei nel sud del Libano contro obiettivi e infrastrutture del movimento sciita filo iraniano, accusato di ripetute violazioni del cessate il fuoco. Secondo fonti di Beirut, gli attacchi hanno causato almeno 16 vittime e 4 soldati israeliani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del paese. Durissima la reazione dei ministri israeliani di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Il Libano deve bruciare, è ora di aprire le porte dell'inferno. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, uno dei bomber più amati degli anni 90 e 2000. A darne notizia sono stati familiari attraverso i suoi profili social, dopo che lo stesso ex attaccante e dirigente sportivo aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al colon. Fu capocannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo della città. All'esame di maturità 2026, oggi la seconda prova scritta, differente tra i vari indirizzi di studio, sui banchi oltre 500.000 studenti. La versione di latino al liceo classico è un brano tratto dal libro dell'Institutio Oratoria di Marco Aurelio Quintiliano. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. I mondiali di calcio, oggi altre 4 partite del secondo turno dei gironi C e D. Si parte alle 21 con Stati Uniti e Australia, poi a mezzanotte Scozia-Marocco. Alle 2.30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti, mentre alle 5 la Turchia di Montella sfida il Paraguay. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: c'è il Comedy Radio Show.
1: Il matto che ha pensato bene di andare in giro con dei missili finti sul suo pick-up, ma ha allarmato tutta la statale, qual era? L'Interstate 4. In Florida, siamo negli USA. Lui, Michael Nipper,
2: Detto Rocketman.
1: Sì.
2: I'm a Rocketman.
1: Rinominato Rocketman. Andiamo ai messaggi. Luca ci scrive, ha ha ha, intanto.

0: Martina, ma ci mancherebbe, ma mi hai sentita come parlo. Vabbè, comunque, se qualcuno me l'avesse detto, avrei pensato che stavo sognando. Forse giusto così. Beh. Boh, non lo so. Comunque, Rocketman merita un premio per la suspense, vero Martina? Ci ha fatto veramente, direbbe.
1: Li ha fatti perché noi. Magari.
0: No, nel senso, noi nel collettivo, certo, noi mondo. Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, o Giovanni avrebbe detto:
1: Aldo, ci siamo cagati sotto.
0: No, invece Giovanni avrebbe detto: ci siamo cacati sotto. Va bene, andiamo avanti con Giovanni e chiudiamo. Tiè, guarda, sappiamo
1: guarda,
0: che Giovanni
1: manca a farla apposta.
0: La prossima volta che parcheggio il mio pick up con il kayak sul tetto. Ma Giovanni, ma dove ce l'hai tu il pick up col kayak sul tetto?
1: Ma c'è Giovanni,
0: sta a
1: giro. Giovanni,
0: ci penserò due volte, non voglio essere scambiato per un missile umano anch'io. Giovanni, smettila di dire fandonie.
1: Vai a fare un giro in kayak. Pensando, vai.
0: Ti stanno prendendo...
1: Mi hai dato una botta al telefono.
0: Scusa.
1: Beh, volevo sono dire, io che lo tenevo avanti.
0: Volevo
1: però.
0: Dire che stanno prendendo le tue...
1: sembianze?
0: Sì, i nostri ascoltatori. Bravi. A tua allora, immagine e somiglianza.
1: Allora bravo Giovanni, continua così.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua questo giovedì scoppiettante. Con i missili.
2: Non fa ridere
1: per niente. E con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco battute brutte, tipo questa.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Battute brutte per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, perché in realtà non sono così brutte oggi, eh?
1: Ah, pensavo per me, lo sai che stessi dicendo non per hashtag flop and roll, battute brutte per Alo.
0: Per Alo.
1: Perché per me le battute non sono mai brutte. Già la battuta di per sé è un capolavoro,
0: sì,
1: di
0: perché
1: linguaggio.
0: Perché ti spinge al pensiero laterale, certo, come dici tu. Allora, siamo in un hotel, ok? In
1: sì.
0: un hotel, due topolini arrivano alla reception e dicono: c'è tanta gente stasera? Ma quattro gatti. Via,
1: via, certo, la fuga.
0: Poi,
1: carina.
0: Pina, ho un problema. Amore, non devi dire "oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio". Ok, abbiamo messo incinta la segretaria.
1: Molto bene, perfetto.
0: Ci sta, però.
1: Bella
0: risposta.
1: Beh, giusto.
0: E dallo psicologo: dimmi dove hai male. Hai sentimenti, non capisco. Nessuno capisce.
1: Povero.
0: Beh. Padre, oggi non vado a scuola, lì non respiro. Siamo sott'acqua, due pesciolini.
1: Ah, due pesciolini.
0: Pesciolino figlio, vado a pesciolino papà.
1: Sì, sì,
0: dice:
1: sì.
0: Padre, oggi non vado a scuola, lì non respiro. A scuola non respiri? Sì. Beh, la classe non è acqua. Questo è brutto.
1: Si tosta.
0: Momento intimo.
1: Sì.
0: Ugo, un giorno vorresti fare una cosa a tre? Guarda, se volessi deludere due persone contemporaneamente andrei a cena con i miei genitori.
1: Quindi si è auto, come si dice?
0: Auto commiserato,
1: sì.
0: E con questa chiudiamo.
1: Ed è consapevole del,
0: beh,
1: che fallisce già con una.
0: È importante essere consapevole.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: No, vabbè.
2: No, vabbè.
1: No, vabbè.
2: No, cioè, dimmi.
1: Cioè, dimmi che è finito il comedy.
2: È finita la settimana. No, in realtà è finita una settimana piena, ma
1: domani c'è il best of.
2: C'è il best, perché il best è il best.
1: Vuoi ricordare che cos'è il best? A allora, chi magari è capitato sfortunatamente da queste parti.
2: Voi oggi state ascoltando per la prima volta il comedy, vi ritrovate alla fine di questo venerdì e dite: ma questi parlano di best, ma chi sono? Allora, noi siamo Alo e Ale e domani noi, ciao, il mio numero è 33 e domani torniamo qui al Comedy Radio Show e raccontiamo il meglio di quello che è successo in questa settimana. Quindi,
1: esatto, non è che andiamo in ferie sabato e domenica.
2: No.
1: Oddio, domenica riposino,
2: domenica
1: lo facciamo.
2: Ferie, domenica io vado al sushi.
1: Ma però se... questo sushi.
2: Ho preso appuntamento.
1: Domani torniamo ed estrapoliamo per voi il meglio della settimana. E mi sa che questa settimana sarà dura scegliere, ma non perché c'è tanta roba.
2: Solo
1: questa
2: settimana.
1: Non ce n'è di meglio.
2: Ah, per quello dici, non
1: sì.
2: C'è un meglio. Allora faremo il peggio del peggio.
1: Il peggio del peggio. Domani con Alessandro Bisogni.
2: E sempre domani con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
2: Il peggio del peggio.
1: Ciao.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento. Ingresso gratuito, dunque, la notizia che era nell'aria adesso è ufficiale, un weekend per divertirsi al ritmo di musica all'Arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Beach Like a DJ, evento realizzato con la collaborazione del Comune di Jesolo, offre un fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio come La Pina, Diego, La Vale, Umberto e Damiano, Annie Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano che tra l'altro saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Ad anticipare l'arrivo di Beach Like a DJ dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Da ricordare che per partecipare alle attività di fitness, che sono aperte a tutti, è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel village dell'evento sull'Arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. E rimaniamo nell'ambito dei grandi eventi, questa volta torniamo a parlare di Festival Acqua perché ci sono altri tre appuntamenti da evidenziare. Questa sera alle 20:30, il Festival Acqua, da ricordare che si svolge sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, dicevamo venerdì, quindi questa sera alle 20:30 l'appuntamento è con Agnese Scappini, docente, terapeuta e psicologa clinica, che ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. Domenica invece, domenica 21 giugno alle 5:45, è sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, Andrea Avanzo con Piano Solo. E lunedì 22 giugno alle 20:30 invece l'appuntamento è con Mauro Corona, che presenterà il suo libro Tra legno e vento. Mentre sta per entrare invece nella sua parte più importante, la programmazione della festa del patrono, che è stata rinominata da qualche anno a questa parte come Equilium in Festa, richiamando all'antico nome della città, Equilium per l'appunto. Dopo la cena delle contrade di ieri sera, da ricordare che domani, sabato 20 giugno, ci sarà lo spettacolo su trampoli in piazza, invece domenica 21 nel pomeriggio escursioni in laguna con l'associazione Remiera Jesolo e alla sera allo stadio Poiana Rock, Andrea Pennacchi in Revenge Tonco Band, mentre la prossima settimana poi ci sarà la programmazione, quella più importante in occasione naturalmente della giornata del patrono prevista per mercoledì 24 giugno. Per il momento è tutto, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Allora, ritorniamo a parlare di Justin Timberlake e Jessica Biel. Voi sapete che sono stati un po' in crisi perché lui l'anno scorso era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, ma non solo, perché tutti i giornali avevano parlato di un'altra cosa interessante che successivamente era stata cancellata. Ma dal momento che io ogni volta che si tratta soprattutto di notizie che vengono dal mondo della musica mi vado a confrontare tutte le fonti, so perfettamente quello che ho letto su tutti, dico tutti i giornali, non solo quelli musicali, ovvero che in base all'esame tossicologico nelle vene di Justin Timberlake erano state trovate tracce di un farmaco che si utilizza per una cosa chiamata PrEP, che a quanto pare è una sorta di prevenzione per malattie sessualmente trasmissibili HIV laddove si abbiano rapporti a rischio, rapporti non protetti. Una cosa del genere mi sembra una palese prova di corna, quindi ci sta che sua moglie stesse lì per mollarlo. Il fatto è che poi oggi, nel momento in cui Jessica Biel viene intervistata, lei minimizza molto e dice: sì, mio marito ha un problema con l'alcol, gli ho dato l'ultimatum, se beve ancora lo lascio. Quindi un po' come facendo apparire questa cosa come anche meno grave di quello che è, ma in realtà da quello che io so e anche dai soggetti che erano con lui quel giorno era palese che l'avesse tradita. E qual è il problema? Senza voler fare victim blaming nei confronti della povera Jessica Biel, che giustamente vuole fare di tutto per salvare la famiglia, visto che hanno anche dei figli. Il problema è che quando siamo innamorati crediamo a tutto quello che ci raccontano e anche davanti all'evidenza crediamo qualunque giustificazione ci venga data dalla persona che abbiamo vicino. Questa cosa si chiama codipendenza affettiva e non possiamo assolutamente colpevolizzare la persona che si ritrova in una relazione che ha questo grado di tossicità. Però ci volevo riflettere su questa cosa. Quante persone hanno deciso di rimanere in una relazione che non gli stava più bene, banalmente per le corna, ma anche perché comunque avere un compagno o una compagna che ha il problema dell'alcol è effettivamente un problema grande, ma lo si fa perché si sente anche un po' il senso del dovere perché si hanno dei figli. Mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate, perciò per favore scrivetemelo su WhatsApp.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Insomma, ritorniamo a parlare di Jennifer Lopez, giustamente orgogliosa dei suoi gemelli, perché sapete, no, che insomma hanno vinto.

0: borse di studio dalle università più prestigiose dell'America. E lei, nel fare i complimenti ai suoi figli, si è anche fatta i complimenti da sola, dicendo: ho fatto tutto io, non ho avuto nessuno che mi ha aiutato nel crescere questi due meravigliosi ragazzi, praticamente ho fatto tutto da sola, escludendo di fatto il papà. Ma se ci pensiamo, effettivamente, come darle torto? Consideriamo che lei e Mark Anthony si sono lasciati quando i bambini avevano 3 anni, e considerate anche che Mark Anthony non era presente alle consegne dei diplomi dei due ragazzi. Questo fa supporre che effettivamente si sia incrinato il rapporto padre-figlio. Quindi diciamo che in questo caso io non direi che Jennifer Lopez sia una che se la canta e se la suona, ma si può davvero fare l'applauso da sola. E tutto sommato, questa frecciatina per Mark Anthony, date le circostanze, mi sa che c'è tutta. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I gotta find my way back to summer paradise.

Casa Pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Allora, parliamo di questo mezzo dissing, se vogliamo, tra l'attore Stephen Baldwin e Jennifer Aniston. Lui racconta che inizialmente sarebbe stato lui la prima scelta per il film del 1998, L'oggetto del mio amore. Lui sarebbe dovuto essere McBride, Vince McBride, il fidanzato di Nina Borowski, che doveva essere interpretata proprio da Jennifer Aniston. Erano cominciate le riprese quando si è presentato sulla sua roulotte uno dei produttori e gli avrebbe detto: abbiamo un problema. E lui: dimmi, che problema c'è? Il problema è che non puoi essere più divertente di Jennifer. No, scusa, non ho capito che vuoi dire. Non mi avete assunto proprio perché sono divertente, perché questo è un film comico? Sì, però non puoi essere più divertente di Jennifer. Fly down, vola basso. Anche lui acconsente, cerca di essere un po' meno divertente, ma in qualche modo la cosa non funziona e il giorno dopo viene licenziato e immediatamente rimpiazzato. Il tutto perché, stando al suo racconto, Jennifer Aniston voleva essere la più divertente del film. Ragazzi, come sempre, a voi i commenti.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

0: Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.
1: Shots fired.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il calcio italiano piange Igor Protti, l'ex attaccante di Bari e Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Nel messaggio lasciato alla famiglia e ai tifosi ha definito la sua vita uno splendido viaggio. È arrivato al fischio finale. Domani l'ultimo saluto allo stadio Picchi di Livorno, mentre la città si prepara al lutto cittadino. Primi verdetti ai mondiali 2026, il Messico vola ai sedicesimi battendo 1-0 la Corea del Sud. Nel gruppo B il Canada travolge il Qatar 6-0 con tripletta di Jonathan David, ma perde Koné per un tremendo infortunio alla gamba. Vince anche la Svizzera 4-1 sulla Bosnia, mentre Repubblica Ceca Sudafrica finisce 1-1. E oggi in programma altre 4 sfide, si parte alle 21 con Stati Uniti-Australia, poi Scozia-Marocco, Brasilia-Haiti e Turchia-Paraguay. Per gli americani può arrivare già la qualificazione, mentre Ancelotti e Montella sono chiamati a vincere per non complicare il cammino verso la fase a eliminazione diretta. Parte forte Marc Marquez a Brno, dove firma il miglior tempo nelle prove libere della MotoGP nonostante una caduta

0: Nel finale di sessione, alle sue spalle Fabio Quartararo e Raul Fernandez, tra gli italiani sesto Bagnaia, ottavo Di Giannantonio, più indietro Bezzecchi sedicesimo, mentre Alex Marquez al rientro dopo l'incidente di Barcellona chiude diciottesimo. L'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta nella sua storia, la squadra milanese ha conquistato lo scudetto battendo Venezia 86-72 in gara 4 e chiudendo la serie finale sul 3-1. Per Milano arriva dunque così uno storico triplete dopo Supercoppa e Coppa Italia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento. Ingresso gratuito, dunque la notizia che era nell'aria adesso è ufficiale, un weekend per divertirsi al ritmo di musica all'Arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Beach Like a DJ, evento realizzato con la collaborazione delle comuni di Jesolo, offre un fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio come La Pina, Diego, La Vale, Umberto e Damiano, Enni Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano che tra l'altro saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Ad anticipare l'arrivo di Beach Like a DJ dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con La Pina, Diego Passoni e Valentino

0: narici che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Da ricordare che per partecipare alle attività di fitness, che sono aperte a tutti, è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel village dell'evento sull'Arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. E rimaniamo nell'ambito dei grandi eventi, questa volta torniamo a parlare di Festival Acqua perché ci sono altri tre appuntamenti da evidenziare. Questa sera alle 20.30, il Festival Acqua, da ricordare che si svolge sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, dicevamo venerdì, quindi questa sera alle 20.30 l'appuntamento è con Agnese Scappini, docente, terapeuta e psicologa clinica, che ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. Domenica invece, domenica 21 giugno alle 5.45, sempre sull'Arenile di Piazza Brescia, Andrea Avanzo con Piano Solo. E lunedì 22 giugno alle 20.30 invece l'appuntamento è con Mauro Corona che presenterà il suo libro Tra legno e vento. Mentre sta per entrare invece nella sua parte più importante, la programmazione della festa del patrono, che è stata rinominata da qualche anno a questa parte come Equilium in Festa, richiamando all'antico nome della città, Equilium per l'appunto. Dopo la cena delle contrade di ieri sera, da ricordare che domani, sabato 20 giugno, ci sarà lo spettacolo su trampoli in piazza, invece domenica 21 nel pomeriggio escursioni in laguna con l'associazione Remiera Jesolo e alla sera allo stadio Poiana Rock, Andrea Pennacchi in Revenge Tonco Band, mentre la prossima settimana poi ci sarà la programmazione, quella più importante in occasione naturalmente della giornata del patrono prevista per mercoledì 24 giugno. Per il momento è tutto, per approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: I guess you moved on really easily.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: Question.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Almeno 12 raid aerei israeliani hanno colpito il Libano meridionale dopo l'annuncio dell'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, lo riporta Al Jazeera. Ogni passo con cui respingiamo l'occupazione rappresenta per noi una vittoria. Quando il nemico ci affronta con le armi, noi risponderemo con le armi, afferma il leader di Hezbollah, Naim Qassem. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la premier Giorgia Meloni e le ha espresso la sua solidarietà dopo le parole di Trump. In una telefonata all'aria che tira sulla 7, il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, riferendosi al vertice francese. Dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, ha replicato la premier in un video sui social. Fermare il fiume d'odio che travolge tante altre comparse di questa vicenda e anche Stasi va rispettato, queste le parole di Liborio Catagliotti, uno dei legali di Andrea Sempre, indagato per il delitto di Garlasco dopo il tentativo di suicidio della madre del suo assistito Daniela Ferrari. Catagliotti, intervenuto a Storie Italiane su Rai 1, ha auspicato che quanto accaduto possa rappresentare un monito, l'effetto amplificatore in questo processo particolarmente eccezionale. Le parole vanno pesate, ha dichiarato il legale. Un'ondata di calore sta investendo l'Italia, passeranno da 5 a 8 le città che nel fine settimana saranno contrassegnate con il bollino rosso. Stando al bollino del Ministro della Salute, Milano, Bolzano e Rieti domenica si aggiungeranno infatti a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che già domani

0: Ne prevedono il massimo livello di rischio caldo, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive. Il Mondiale di calcio oggi, altre 4 partite del secondo turno dei gironi C e D, si parte alle 21 con Stati Uniti e Australia, poi a mezzanotte Scozia-Marocco, alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti, mentre alle 5 la Turchia di Montella sfida il Paraguay. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: ogni idea.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna allo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a

Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

studenti! Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Ora.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Vanni. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza.